Per chi lavora, il venerdì è giorno di paga. Per noi pensionati è un tiracinghia prima che arrivino i 4 dollari per sbarcare il lunario. Stamattina allora ce la spasseremo tra la Luna, le stelle e tutti i pianeti che stanno ad ascoltare. Qualcuno dice che questa sia la stagione influenzale. E non assicura con il panadollo o un bicchiere di sale. Neanche il whisky, il brandy oppure il grappino ti fanno un gran bene come lo fa un buon bicchiere di vino. Questa è la ricetta della nonna che è arrivata a 90 anni, senza fastidi, pensate un po', e senza malanni. La ricetta dunque è bevere il Tokai per allungare il vivere e non crepare mai. Vi auguriamo, amici, una felice mattinata.

Quando si parla di un dolce dormire, è semplicemente un andare indietro nel tempo, un ricordo lontano quando si dormicchiava allegramente assieme a mille stravaganti sogni. Oggi un poco tutti fanno fatica a dormire, perché salta su un doloretto di qua e un doloretto di là. I doloretti sono ricordi di certi lavori pesanti dei tempi lontani. I cementisti ne sanno qualcosa. Qualcosa ne sanno pure i muratori. E nella lista ci sono pure i carpentieri. Per la maggioranza, il mal di schiena sembra che sia il mal di tutti. Forse affollatevi in giù dall'alto e punta sulle schiene. Vediamo se stamattina qualcuno s'alza dal letto e grida: Ostrega, vivo col mal di schiena. Se il poveraccio vuole aiuto, noi suggeriamo un Panadol.

Cari miei, il tempo scorre come un rigagnolo, ma accorgo adesso che sono vecchiotto e solo. Sembra ieri che me ne andavo a spasso senza fretta, tra prati verdi e anche in bicicletta. Oggi pian pianino riesco a far due passi e sempre col timor di cascar sui sassi. Quante cose volevo far nel corso della vita, ma accorgo adesso che l'è quasi finita. Le sere alzo lo sguardo e osservo il creato e lassù mi dico chi ci arriva sarà beato. Ma questa purtroppo è la storia d'ogni sera e se non è realtà, per sicuro cari miei, questa qui è una chimera.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Quel che segue è un periodo di tempi andati e ci troviamo su un altangolo di mondo. Siamo in Scozia, terra di castelli avvolti tra la nebbia, creature mitiche che affiorano da laghi misteriosi e sanguinose, battaglie con gli inglesi. E qui salta fuori una storiella divertente, nota come la guerra dei gelati. La storia è cominciata tra l'8 ed il 900, periodo delle grandi emigrazioni. La meta sognata era l'America, ma parecchi sono finiti in Scozia. Glasgow, con i suoi cantieri, fondierie e industrie tessili, offriva opportunità di lavoro e ben presto l'italiano vi si stabilirono. Grazie al loro spirito imprenditoriale non tardarono ad aprire caffè, gelaterie, negozi di barbiere e di fish and chips.
7: Nella Gran Bretagna del 1900 il gelato era un lusso permesso solo ai reali e ai super ricchi. Gli italiani facevano il gelato in casa e divennero esperti gelatai. Sulle strade vendevano i gelati fatti con le gelatiere portatili e ben presto il gelato divenne popolarissimo, era buono e costava poco. Il fattore low cost era un'attrazione irresistibile per la taccagneria leggendaria degli scozzesi. I gelati o i gelatai offrivano l'assaggio sulle strade gridando "Occhi pochi". In seguito la gustosa leccornia si vendeva dai furgoncini ambulanti che avvertivano la loro presenza con il tintinnio del carillon.
6: Chi è ancora in vita ricorderà sicuramente i gelati col birocino, gelato e trombetta che pedalavano tra i sobborghi e centro città. Anni d'oro, aggiungiamo noi, d'un'età perduta.

Attenti ascoltatori, quel che segue è un indovinello. Per una giornata favolosa, noi suggeriamo una gita fra campi, frutta e fiori. Avete un'idea dove si trova quest'angolino? Vi dirò di più. Lì fa piuttosto frescolino e per sto motivo, dopo un buon caffè, ti servono la grappa assieme al vino. Per cena poi le proto al forno con la polenta abbrustolita e la giornata non è ancora finita. A mezzanotte ti fanno le lasagne, ti fanno bere dell'altro vino, poi ti servono le castagne. Alla fine dondoli come se ti spingessero due belle e ti accorgi allora d'essere nel paese delle mele. La storiella è per Angelo.

0: Let's continue celebrating Multicultural Queensland Month. The Multicultural Festival at Eat Street Markets is this weekend, from the 21st to the 23rd of August, celebrating our communities with workshops, kids' activities, and more. Also, there will be plenty of food so you and your family can enjoy a wonderful weekend. The Multicultural Festival at Eat Street Markets is done in partnership with the Queensland Government. For more information, check out Multicultural Affairs Queensland's Facebook and Instagram. Radio 4EB is proudly supporting Multicultural Queensland Month. See you there.
1: Non è certo un dolce dormire se ci si trova tra le onde del mare. E questa mattina non ci troviamo sull'Adriatico, ma fra le onde della Costa d'Oro. Uscendo dall'acqua, un paesano sulla sabbia cucinava un uovo al pomodoro.
2: Sulla piastra poi aveva pane. Era in disparte un bottiglione di vino. Festeggio il compleanno, diceva a tutti, son polesano, e nuoto allegro ogni mattino. Poi, quando rientro in casa, apro il vecchio armadio e ascolto questa radio. Poi giù un altro bicchierino e saluto tutti dicendo che mi chiamo Nino.

Ieri mattina ho un salterello da Brisbane al paese delle mele, quindi Stentop. Quassù sono tutti rubicondi. Col frescolino che fa, stanno attorno ai focolai dove saltellano le castagne e dove bolle allegramente il vino, preparato come invernale brûlé che tiene lontani i malori invernali. Così la pensano quassù. Ieri mattina in una farmetta abbiamo incontrato un paesano in vacanza proveniente dalla città dei due famosi amanti. Il paesano in questione è veronese, giovane, forte, allegro e ottimo bevitore. E con lui abbiamo assaggiato i vari vinelli che Stentop produce, brindando a ricordo dei due famosi amanti, Giulietta e Romeo. Ripensando al veronese stamattina, che si chiama Giuliano, abbiamo trovato tra i nostri scaffali radio una canzonetta che gliela dedichiamo. Va proprio sotto il titolo di Verona, Verona.

0: Chissà se tra di voi c'è qualcuno che ricorda i racconti marinari, quando i vecchi marinai o corsari scorgevano tra le onde del mare le famose sirene. Tra le onde della Gold Coast passeggiano gli squali e van su e giù come ballerine. Un po' diverso tra le acque del North Coast. Questa qui non la crederete. Può essere che chi la racconta abbia bevuto troppo gin al posto di una limonata. In ogni caso, questa signorina dice di aver nuotato fianco a fianco d'una sirena.
1: Avete un'idea a come è fatta una sirena? Per accontentare la curiosità o la persona che racconta sta storiella, suggeriamo una visitina ad un salterello fra le acque di Culum. Non possiamo menzionare il nome di questa nuotatrice che dice di aver bevuto sulla roccia con la sirena un cappuccino coi fiocchi. Se la cosa è credibile, proprio non lo sappiamo, ma la signorina di Culum forse ci chiama e forse dirà di più.

0: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
1: Ridere allegramente e cantare continuamente farebbe un gran bene a tutti, ma qualcuno dice è un cedere un poco troppo. La terra sulla quale abitiamo è divinamente bella, vuol solo essere curata e rispettata. Questa val per l'uomo, allo stesso tempo val per madre natura. Amico ascoltatore, quando ti svegli al mattino, osservando il sole, fai un sorriso. Pensaci, mio caro, finché sei qua, questo è il paradiso.

0: porto i bacioni a Firenze di tutti i fiorentini che incontrai.
1: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. The Brisbane City markets are going to be bigger and better than ever. The popular CBD markets are expanding with more vendors, new family-friendly experiences like cooking demonstrations, guided tours, and public play areas for everyone to enjoy. We're also launching new Friday night markets to create more to see and do in our city after dark. It's a great way to shop locally, support local business, and enjoy everything our city centre has to offer. Search Brisbane City Markets on our website and plan your visit.
2: Stamattina, pedalando sin arrivati sin qua, decisi a festeggiare la seconda e terza età. Perché la gente va dicendo che l'età non dura e per la vecchiaia purtroppo non c'è più cura. Ma qui c'è un vecchio e allegro indiano che dice di gridare aia, aia e dopo un leggero sonno sparisce la vecchiaia. Questa è una cura che non costa proprio niente, quindi la raccomandiamo a chi ci sente.

Questo è un momento lontano, molto lontano, e chissà se tra di voi ascoltatori vi è qualcuno che ha un'idea a ciò che ricorda questa data. Pensate, è il 79° anno dopo Cristo ed è la giornata del 24 agosto. La data è lontana, molto lontana, e dal primo chiaror del mattino, pensate, scoppia il Vesuvio. Le sue ceneri paralizzano e sommergono Ercolano e Pompei.

Cari amici ascoltatori, siamo in chiusura, quindi vi diciamo goodbye e vi diamo appuntamento a risentirci per venerdì prossimo. Ma prima di andare in holiday, chiamiamolo così, un pezzetto musicale per Angelo che ci ha chiamato due o tre volte. Adesso la canzonetta che ha richiesto, Luciana me la prepara. Angelo, buona giornata.